0: Eccellenza, vado!
1: Fa il tuo piacere!
0: È pieno il paniere, a penitenza!
1: Fame non ho!
0: Oh, mi rincresce! Va di quando esce chiuda!
1: Va!
0: Boh!

0: e una donna gelosa. Un breve istante va arrivando. Eccomi!
1: Sono strego di falsetti un albergo.
0: In questo paniere cibo e vino.
1: Grazie.
0: Presto.
1: Grazie.
0: Presto.

0: qual è il vostro disegno?
1: All'arma delle feste, sir, di stato, ostace la divina, mia sorella,
0: la tanti,
1: sì, ma scusa che le prendi a vento, ma sono già vento, e si pena del taglio. Appena più mi indosserò quei panni,

0: fiore indossi, era la volta, il sentiero deserto. Addio.
1: Sentissi quel brillo corta voce del giardino. Là qua e nel fondo, a mezzo della canna, un piccio varco guida ad un altro scuro. Mi sfugge.

Soprannesimo, ed una posita nuova cantata con gloria tosca. E nelle chiese pini al Signor, guardi a vestirvi, non più clamor, via via!

0: scelerato, Bonaparte!
1: Ma vede, po'!
0: Fu spennato, sfracellato, e mio papà nel sepù!
1: Scritto dice,
2: la mia cola!
0: E verifica parola! Oggi giunge la notizia!

0: eccellenza, di gran giubilo. Apprestate dritte deum. Tu resta, nobile tua, fruto ogni anglo, raccoglie ogni traccia.
1: Sta bene.
0: Occhio alle porte, senza dar sospetti. Ora te, pesa le tue risposte, un prigionier di stato, fuggi pur ora da Castel Sant'Angelo. Sei rifugiato qui?
2: Mi sei porto?
0: Forse c'è ancora, dov'è la cappella degli attavanti?
2: Eccola! Attenta!

0: vuoto, vuoto! Chi ha detto chi fu? Si ritrovò nella cappella. Questo paniere tu lo conosci?
1: Certo!
0: Il cesto del Vittor, ma non di meno, con tutte le che sai, io

disse egli stesso, ond'io l'abbia già messo, qual riparo. Libera me, Domine.

0: respiri una carrozza, presto seguila dovunque vada, un visto provvedi.
1: Sta bene il convegno.
0: Palazzo Farnese.

0: buon punto. Comanda la tuono, comanda la caccia.
1: Sant'Ignazio m'aiuta. Della signora seguimmo la traccia. Giunti a merma di ditta tra le frate perduta. E la ventrò. Ne si sola ben presto. Allo scavalco lesto il muro del giardino coi miei cagnotti.

0: chissà dove l'altro si sconde. Ogni suo gesto, ogni accento tradia tal beffarda ironia. Io lo trassi in arresto.
1: Meno male.

0: questi
1: che asilo nella villa e che le ha si è nascosto.
0: Nego, nego.

0: consiglio. Dite, dove dunque Angelo?
1: Non lo so!
0: Ancora l'ultima volta, dov'è?
1: Non lo so! Dove verrà di ricorda?
0: Eccola!
2: Ma gli otto qui!
1: Quanto l'avresti facci, o

0: parlare, Angelotti?
1: Sì.
0: Basta, Roberti.
2: È svenuto.
1: Assassino!
0: Portatelo.
1: Voglio vederlo.
0: Portatelo.

0: devo dirvi la realtà. Questo fica come dove?
1: Ma la regna
0: tartaruga!
1: Ma che ci
0: fa? Me lascia!
1: Me lascia in giù!

0: eccellenza, l'angelo che al nostro giungere s'uccise.
1: Temendo sapenda, morte le porte. E l'altro prigioniero.

0: e simular, non posso fa grazia aperta. Bisogna che tutti abbian per morto il cavalier, quest'uomo fido provvederà.
1: Ti m'assicuro!
0: L'ordine ch'io li darò voi qui presente. Spoletta, chiudi!

0: preso.
1: Ho ben compreso.
0: Va.
2: Voglio avvertirlo io stesso.
0: E sia, le darai passo. Vada allora quanta.

mio cavaradossi. A voi. Vi resta un'ora. Un sacerdote i vostri cenni attende.